0: Geigerin Alfia Bakieva und der Schauspielerin Olivia Maniscalchi. Hier das Sommerkonzert mit Turteltaube, Stieglitz, flirrender Mittagshitze, Moskitos und einem reinigenden Gewitter.
1: Sotto dura stagion, dal sole accesa, langue l'uom, langue il gregge ed arde il pino. Scioglie il cucco la voce e tosto intesa canta la tortorella e il gardelino. Zeffiro dolce spira, ma contesa muove Boria improvviso al suo vicino e piange il pastorel perché sospesa teme fiera borasca e il suo destino. Languidezza per il caldo.

Il Gardellino. Zeffiretti dolci spira. Ma contesa muove Boria improvviso al suo vicino.

toglie alle membra lasse il suo riposo, il timore dei lampi e tuoni fieri, e de mosche e mossoni il stuol furioso. Mosche e mosconi. Tuoni.

E purtroppo i suoi timori son veri. Tuona e fulmina il ciel, e grandinoso tronca il capo alle spiche e a grani alteri. Tempo impetuoso d'estate.